0: wondiro porwayo.
1: Alleluia.
0: Ngai ituhande.
1: Alleluia.
0: Eyendo rasimanga.
1: Alleluia.
0: Eyendo rasimanga.
1: Alleluia.
0: Nodondiro rasimanga.
1: Alleluia.
0: Nodondiro rasimanga.
1: Alleluia.
0: Nomisi tonikode. Nomisi tonikode.
1: Alleluia.
0: Nomisi tonikode.
1: Alleluia.
0: Nomisi tonikode.

amachivithira ngai ti mumbutho fupi mecia amachivithiro methekerwo makutuko muhoko ni mapangano maciwatane vihe cime citu murongo na rimwe kumuthucia hambombari matwithakwa makutu kuvathoora vetumba litia aulas capes omwiciavario apram erike ciemukenda na alfonsa kosi capes warwiwa keresa capesa arikane matuuronga napo yaefa capesa mociumwithe opuo yethukuvethepa mbahuma wonelo hamwe ndatu wa imwe ombari olo hambo mbari mbari ondato nela ohambo mbari nombari onelo hamwe ndatu wa imwe ombari olo hambo mbari mbari ondato nela ohambo mbari nombari wamwe mociumutha ndumepaho viungura viokawacia po takshopa po kuungura mocikunino menene po wina menene okunyotha numbihinga mbino si